di futuro? Una cosa compara a lo che sta viendo ora. Ora tu credo, lo che sta viendo ora non è lo che Dio ti prometió. Significa che lo che sta viendo ora mismo non è tutto lo che tienes que ver. Esto que ves ahora mismo no es.